0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.

0: fa sentire
1: unica,
2: come te.
3: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Ah.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
7: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio.
7: La città che cambia.
0: Unica Radio.
8: Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: radio.
1: L'unica radio. L'unica radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
4: Raccontiamo
5: la città che cambia.
4: La città che cambia. Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
2: Mua.
1: La città.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 7:03.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano?
2: Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 7:31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Sor. Mosca non esclude la possibilità intanto di riprendere i negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Secca la replica di Weidel: il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che si congratula per la vittoria di domenica. Il cancelliere Merz cancella la telefonata programmata tra i due. La cronaca: sarebbe stata Valentina Pambianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito e la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. Una bimba di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano, dopo che al pronto soccorso di Rho le avevano somministrato alcune cure per una gran mal di pancia ed una forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta. Aperto un fascicolo per omicidio colposo. Siamo al calcio. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo devono inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire e incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Ed è tutto. A più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri stradali per manutenzione piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e strada statale 130. In data odierna sono previsti controlli della velocità in strada statale 131 Carlo Felice nella provincia di Cagliari e Oristano. Durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
5: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
4: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
5: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
6: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
7: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
8: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 8 e 2 minuti.
2: Unica Radio.
3: Hey, this is Alex Parker.
4: This is Milan Gavris.
3: And this is our new track, Insecure.
2: La città che

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Leggera. Gratuita.
9: Gratuita. Gratuita.
8: Semplicemente
9: unica.
8: Unica.
9: Unica.
8: Unica Radio. App.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8:33.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente USA Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa di un dividendo per tutti gli adulti americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi, ma insieme una scioccante rivelazione del premier norvegese ha messo in chiaro la realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nordeuropeo. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, allerta gialla per 12 regioni. La Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro l'Arsenal. La squadra di Allegri è costantemente sulla difensiva. Al 75esimo deve inchinarsi al gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli.

0: animali e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
1: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
4: Vado, che ho lezione di tango.
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'890-1010 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 9 e 3 minuti.
2: I'm Marcella and this is my new single. Not the same. On your favorite radio station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
6: Mes rêves sont fous, j'ai pas les codes. Pourquoi tu crois vraiment que j'ai fini par quitter l'école? Je cours partout, ouais, sans camisole. Regarde le ciel et tu

Radio. La città che cambia. Raccontiamo la città che cambia.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 9 e 33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza. Lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche e della sicurezza palestinese. Il presidente americano Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'auto compenso di $5,000 determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm a novembre. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso. L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions League per il Como. Alle 21 stasera arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Due minuti, un libro.
5: Ci sono legami che si sfaldano piano, senza clamore, come una riva che l'acqua consuma giorno dopo giorno senza che nessuno se ne accorga davvero. E poi arriva il momento in cui la distanza non si può più ignorare. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. La puntata di oggi racconta proprio questo lento allontanarsi e ciò che resta quando tutto sembra sul punto di franare. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. E questo è il libro di Loretta Franceschin, si chiama Sono d'acqua, i nostri pensieri. Nel cuore nebbioso del Polesine, nei primi anni 70, la piccola Elena scopre l'esistenza di un fratello di cui nessuno le ha mai parlato. La madre Adelia, però, non è pronta a rivelarle ciò che le ha sempre tenuto nascosto. Soprattutto ora, il suo matrimonio inizia a mostrare delle crepe. Da qualche tempo il marito Alvise, innamorato della sua terra e desideroso di valorizzarne la bellezza, si è iscritto alla facoltà di

0: architettura a Venezia. Qui assiste al fermento delle lotte studentesche e incontra Antonia, una ragazza affascinante e schiva. Con lei, nelle calli della città e lungo i canali, Alvise vive una stagione che non ha mai conosciuto e si allontana poco a poco dalla famiglia. Adelia, nella loro casa sulle rive del Po, percepisce la distanza del marito, ma non riesce a coglierne la vera ragione. Fino a una sera di primavera che li costringerà a interrogarsi sul loro legame e a confrontarsi con le ferite che ognuno dei due si porta dentro. Loretta Franceschin racconta un amore che si sfalda attraverso un personaggio che lo riflette, quello delle acque del Po che nel loro scorrere accompagnano i segreti e i desideri dei personaggi e si mescolano ai loro stati d'animo, divenendone specchio e vibrante metafora. Sono d'acqua i nostri pensieri. Di Loretta Franceschin, edizioni Guanda.
1: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, buongiorno, rieccoci con la rassegna stampa anche oggi. Siamo ritornati in questo mercoledì 9 settembre 2026, Mimmo Moramarco e apertura con il Corriere della Sera in alto. Netanyahu in primo piano, accuse su due fronti, sanzioni di 12 governi ai coloni, tensione con Londra, libro inchiesta sul 7 ottobre, il premier ignorò gli allarmi, lui nega. Ucraina, poi telefonata di un'ora, Trump Putin, leader russo, non colpirò l'Europa, dice. Poi Champions, nerazzurri, quanti errori, a Madrid finisce 2-1. Mo ipnotizza l'Inter, il Real non perdona. Poi la legge elettorale, sul Corriere, dubbi e tensioni, nella maggioranza stop al ballottaggio e oggi al Senato. Si continua adesso con il Fatto Quotidiano, le grandi opere al centro pagina, vediamo una foto. La bomba Salini e Salvini, 22 miliardi di costi extra, grandi opere. Webhold e il ministro battono cassa con il governo, si rischia lo stop. Monopolista addio cantieri se non riceve il più 70% per varianti e materiali, e Matteo chiede scostamento di bilancio da 20 miliardi. In alto ancora Israele sul Fatto Quotidiano, Bibi fu avvisato sul 7 ottobre, 12 paesi anticoloni, l'Italia no. Negli Atenei l'Unione Europea, 38 progetti con la difesa di Tel Aviv, e poi intesa fra BSV e AfD, CDU divisa, Merz ha già due rivali pronti a scalzarlo. Sul Fatto Quotidiano parla Gianfranco Fini, errore escludere AfD, Meloni terrà lontano Vannacci. Non si critica Israele, DDL antisemitismo, PD spaccato, i suoi giovani protestano. Si prosegue con il Tempo, ancora qui quello che arriva dalla Germania in alto, altro che AfD e onda nera, toga rossa, prendi tutto, l'appuntamento più rischioso per le prossime settimane e l'elezione del nuovo CSM, sarà quel consiglio a decidere tutto, i vertici delle procure di Roma, Milano, Napoli, Palermo, il successore di Melillo alla procura antimafia, più i capi di tutti i principali tribunali, toghe rosse scatenate schierano la prima squadra per fare bottino pieno, scrivono qui sul Tempo attraverso Paolo Pandolfini. In basso, la giustizia paradossale, senegalese libero dopo aver ferito due agenti, Meloni dice è inaccettabile. Di lato le purghe di Vannacci, cacciato Sforzini, capo del centro studi, liberale pro occidente, giallo su Ruvolo, l'uomo della sede romana. E poi Daniele Capezzone, suo editoriale, il titolo è Di che parliamo? Il compito delicatissimo che attende la RAI. La Repubblica, ancora Netanyahu, fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre, un'inchiesta di Arez rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano, sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 paesi, poi dopo i colloqui Putin sente Trump, mentre su Kiev tornano i missili. E ancora qui una foto, la guerra dell'Ucraina, al mondo con Jupiter, l'incubo diventa film, poi la strage di Hamas e la vendetta nella nuova stagione di Fauda. L'arte, Roma alle terme di Traiano, prende vita la città dipinta. C'è anche la foto della Merkel sulla Repubblica, successo della AfD, il dolore di Merkel, mi lacrima il cuore, dice. Libero, Ranucci, la vitola, le donne, le chat segrete, i telefoni delle compagne usati per inviare file dopo i primi arresti e non essere intercettati, nell'articolo di Giacomo Amadori. Al centro una foto di Vannacci, centrodestra unito, Vannacci apre, Forza Italia non chiude, e l'assistente sociale dei bimbi del Bosco viene rimosso, nell'articolo di Claudio Smetti. L'editoriale di Sallusti, se la Russia ci riprova con l'onda nera, nel suo editoriale. Il Riformista, antisemitismo, questo l'articolo anche un po' ironico. L'associazione dei partigiani si scaglia contro il DDL Terzi di Sant'Agata, preoccupa l'astensione di alcuni dem. Del Rio, sono sorpreso, dice, non c'è repressione ma confronto. Sempre sul Riformista, esteri, Putin Putin, sente Trump, poi Pastorella di Azione, un polo alternativo, uniamoci al centro, e il PNRR, non basta un cambio radicale per rinnovare la giustizia. Pasquale Ferraro nell'editoriale del Riformista, Bruxelles si tuffi nell'onda blu, questo è il titolo. Il quotidiano del Sud, c'è l'edizione della Basilicata, è proprio la fuga dalla Basilicata che non va qui al centro pagina, la crisi, l'allarme del CNEL, in 14 anni se ne sono andati in 20.000, i giovani lucani scappano soprattutto da clientelismo, contratti poveri e merito calpestato. Poi c'è la pizza balla Tursi, rinnova il legame tra la chiesa lucana e la Terra Santa, per Satriano il bimbo ha fretta e nasce in casa, non accadeva da quasi 40 anni, fondamentale l'aiuto dello zio infermiere. Dall'interno nel Vulture, anziani truffati, oro nel gelato, arrestati ladri con 100.000 euro, Caravaggio in mostra potenza, il mito del Narciso. Arriviamo alla Gazzetta del Mezzogiorno per chiudere, l'Ilva c'è la tregua, ancora in primo piano quello che arriva da Taranto, sospesi i licenziamenti in attesa della sentenza, De Caro dice serve una legge speciale per Taranto. Di lato la cronaca Lorena, oggi a Squinzano il funerale della 46enne uccisa a Firenze, come sappiamo al centro elezioni verso il 2027, in Puglia potrebbero raddoppiare i seggi PD e sul fine vita centrodestra diviso. In basso interviene per un furto, militare pestato a sangue, Bari emergenza baby gang a
2: Unica Radio. Le 9 e 43 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. 7 anni di attese, tra poche ore per la Roma sarà di nuovo Champions League. Gasperini ha portato i giallorossi nell'Europa che conta di più e ora è pronto a guidarli nel cammino nella fase a campionato che inizierà da Istanbul, dove si disputerà la sfida contro il Fenerbahce. Tolto il mondiale per le nazionali e la competizione con più prestigio, tutti vogliono farne parte e stiamo tutti bene. Non ci sono particolari assenze a parte Pellegrini, ha detto Gasperini. Siamo pronti per iniziare bene. Dybala sta mostrando continuità oltre che il suo valore che tutti conosciamo, è un grande momento di forma. Giochiamo in un ambiente caldo, non sarà facile, ha concluso Gasperini. Roma in campo domani, lo ricordiamo, alle 18:45 in Turchia, dunque contro il Fenerbahce. E stasera in campo il Napoli che al Maradona ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri sarà senza Anghissà oltre McTominay, in mezzo dovrebbero partire dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne, alla prima da titolare in stagione. Neres è convocato per l'attacco, però è pronto Alisson nel tridente con Politano e Højlund. Calcio d'inizio ore 21. E vigilia di Champions League anche per il Como al suo debutto europeo. Domani la squadra dunque di Fabregas affronta l'Ipsia e in conferenza stampa l'allenatore dice: domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincerla come le altre. Poi capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è solo una partita di calcio. Loro sono una grande squadra, ci servirà a crescere questa esperienza, noi vogliamo essere al top, ha concluso l'allenatore del Como. Veniamo alla Serie A, designati gli arbitri per la quarta giornata, si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia Fiorentina affidata a Fornò. Maresca invece dirigerà il match fra Torino e Roma in programma lunedì 14, mentre Lazio Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo Juventus va a Sacchi, Inter Udinese si giocherà lunedì 14 alle 20:45, sarà diretta da Pairetto. La pallavolo, scattano gli europei maschili 2026, due le partite nella giornata inaugurale con Bulgaria Macedonia e Romania Lettonia, mentre l'Italia di Ferdinando De Giorgi debutterà domani 10 settembre contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Motori, il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Nicolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega, il protagonista di una stagione storica nella World SBK, e nel 2027 debutterà dunque MotoGP con il team di Tavuglia in sella alla Ducati Desmond 16 GP. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
6: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.
11: L'unico limite è non averla. Unica Radio. App.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 10 e un minuto.
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick. And we're the Jonas Brothers.
3: We're the Jonas Brothers.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città

ti giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando i miei soldi e pensavano che

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
2: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio. Song in Translation.
1: State ascoltando Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hits e le traduciamo per voi. Il gruppo che andiamo ad ascoltare è uscito da Las Vegas armato di battute brillanti e accenti alla David Bowie. Il brano di oggi li ha resi famosi. Nel testo, il frontman della band ci racconta una storia di gelosia, a livello paranoico. La fidanzata lo tradisce e lui si tortura immaginando l'incontro tra i due amanti, anche aggiungendo particolari che non può conoscere e che lo fanno stare peggio. Sto uscendo dalla mia gabbia e sto facendo bene. Devo essere giù, perché voglio tutto. Iniziò con un bacio. Come così finì? Fu solo un bacio. Adesso mi sto addormentando e lei sta chiamando un taxi, mentre lui si sta facendo una fumatina e lei si sta annoiando. Ora stanno andando a letto e il mio stomaco sta male ed è tutto nella mia testa, ma lei sta toccando il suo petto. Ora le toglie il vestito. Ora lasciatemi andare. Questa è Mr. Brightside dei Killers.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: c'è la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 10:31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran ha dichiarato di aver attaccato nella giornata di ieri oltre 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, provocando un'impennata dei prezzi del petrolio. Teheran ha giustificato tale intenzione citando gli attacchi statunitensi di martedì contro 5 petroliere iraniane. Il presidente americano Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'autocompenso di $5,000 a tutti gli americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri a largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso. Le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, allerta gialla invece per 12 regioni. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita,
7: semplicemente
8: unica,
7: unica,
8: unica
7: radio, app.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1971.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

want to go.

0: la debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 11 e 2 minuti. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV. Guarda la radio con orecchi diversi.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
0: La città che cambia. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
0: App.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 11:31 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo il grande caldo si volta pagina e arriva il maltempo. In Italia, al centro-nord, sono arrivate precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. E oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. A farla da padrone nelle ultime ore sono temporali e raffiche di vento, anche di forte intensità.

0: Putin e che lo zar vuole un accordo. Il calcio, stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions League contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions invece per il Como, stasera alle 21 arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica, unica radio, raccontiamo la città che cambia. Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente, di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene, infatti, ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Oh, oh yeah.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: Ha.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Hey, what's up? This is Matchy and you are listening to my brand new single Coupé featuring Jay Nala on your favorite radio station.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 12 e 2 minuti. Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
4: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio apre con il primo servizio.
2: Jazz e nuove sonorità a Cagliari. Il 2 ottobre, il Giazzino ospiterà il concerto di Sultan Stevenson, giovane pianista e compositore britannico, tra i nomi emergenti della scena jazz contemporanea. La sua musica unisce la tradizione del jazz a influenze moderne, con uno stile personale e dinamico. L'appuntamento rappresenta un'occasione per conoscere da vicino una delle nuove voci del jazz internazionale. Il concerto si terrà al Giazzino di Cagliari e il biglietto ha un costo di 15 euro.
1: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
3: A Sant'Andrea Frius torna la Sagra del Mandorlo. Il 4 e 5 ottobre 2026 il paese del sud Sardegna celebrerà uno dei simboli della tradizione agricola locale. La manifestazione sarà dedicata alle mandorle e ai prodotti della tradizione dolciaria sarda, con degustazioni, prodotti locali e artigianato. Il programma prevede inoltre laboratori di cucina tradizionale, esposizioni dedicate alla coltivazione del mandorlo e momenti di intrattenimento musicale. Un appuntamento che unisce gastronomia, cultura e tradizioni del territorio, offrendo ai visitatori l'occasione di conoscere più da vicino l'identità e le produzioni locali.
1: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
4: Metamorfosi Festival Psichedelia 2026. A Cagliari torna il Festival della Psichedelia. Il 3 e 4 ottobre, al Teatro Massimo, la seconda edizione, sarà dedicata al tema del fine vita e della morte. Medicina, filosofia, diritto e psicologia si incontreranno per affrontare questioni come autodeterminazione, disposizioni anticipate di trattamento, cure palliative e dignità della persona. Il programma propone lezioni, workshop e tavole rotonde con esperti e studiosi, spazio anche alla meditazione, all'ipnosi clinica e alla ricerca sugli stati alterati di coscienza. La prima giornata si concluderà con la musica dal vivo del Matteo Montoni Trio.
1: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
5: Hey guys, here is Memphis Blood and you're listening to my new single Loads on My Mind. On your favorite radio station.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Teleradio Radio, le 12:33 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, resta in carcere Walter Lavito, l'areo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia il 16 ottobre 2025. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori, confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro-nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, e oggi è allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Lo scrivono i media internazionali, citando Reuters, che cita 3 fonti del governo yemenita. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Europei di pallavolo maschili al via. Oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12 e 42 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. 7 anni di attese, tra poche ore per la Roma sarà di nuovo Champions League. Gasperini ha portato i giallorossi nell'Europa che conta di più e ora è pronto a guidarli nel cammino nella fase a campionato che inizierà da Istanbul, dove si disputerà la sfida contro il Fenerbahce. Tolto il mondiale per le nazionali e la competizione con più prestigio, tutti vogliono farne parte e stiamo tutti bene. Non ci sono particolari assenze a parte Pellegrini, ha detto Gasperini. Siamo pronti per iniziare bene. Dybala sta mostrando continuità oltre che il suo valore che tutti conosciamo, è un grande momento di forma. Giochiamo in un ambiente caldo, non sarà facile, ha concluso Gasperini. Roma in campo domani, lo ricordiamo, alle 18:45 in Turchia, dunque contro il Fenerbahce. E stasera in campo il Napoli, che al Maradona ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri sarà senza Anguissa oltre McTominay. In mezzo dovrebbero partire dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne, alla prima da titolare in stagione. Neres è convocato per l'attacco, però è pronto Alisson nel tridente con Politano e Højlund. Calcio d'inizio, ore 21. E vigilia di Champions League anche per il Como al suo debutto europeo. Domani la squadra dunque di Fabregas affronta l'Ipsia. In conferenza stampa l'allenatore dice: domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincerla come le altre. Poi capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è solo una partita di calcio. Loro sono una grande squadra, ci servirà a crescere questa esperienza, noi vogliamo essere al top, ha concluso l'allenatore del Como. Veniamo alla Serie A, designati gli arbitri per la quarta giornata, si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia Fiorentina affidata a Forno. Maresca invece dirigerà il match fra Torino e Roma in programma lunedì 14, mentre Lazio Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo Juventus va a Sacchi, Inter Udinese si giocherà lunedì 14 alle 20:45, sarà diretta da Pairetto. La pallavolo, scattano gli europei maschili 2026, due le partite nella giornata inaugurale con Bulgaria-Macedonia e Romania-Lettonia, mentre l'Italia di Ferdinando De Giorgi debutterà domani 10 settembre contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Motori, il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Nicolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega, il protagonista di una stagione storica nella World SB Cup, e nel 2027 debutterà dunque MotoGP con il team di Tavuglia in sella alla Ducati Desmond 16 GP. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio, come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
10: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 13
2: e un minuto.
3: Yo, what's up, it's Marshmello.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'agenzia di...
3: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Ink, diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dioride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e buoni, canzoni che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina OCUG, il viaggio in occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo allora, viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni primo maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente
5: unica,
4: unica,
5: unica,
4: unica radio, app.

0: Unica Radio. Le 13 e 30 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una violenta ondata di maltempo si abbatte sull'Italia con una donna morta annegata in auto in un sottopasso nell'Udinese, colpite intanto diverse aree della Toscana. Le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia, nelle province di Massa Carrara, Livorno e Grosseto, dove i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi. Walter La Vitola resta in carcere. Il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo le istanze delle difese, hanno confermato la misura cautelare in carcere per l'ex editore, mandante reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del Santo Spirito. Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi UE e nei quattro paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, è quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions League contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions invece per il Como. Stasera alle 21 arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.

Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri stradali per manutenzione piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e strada statale 130. In data odierna è previsto controllo della velocità nella strada statale 131 Carlo Felice nella provincia di Oristano. Rispettare le distanze di sicurezza è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano gli incidenti stradali. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
0: Unica Radio,
4: la città che cambia.
0: Unica Radio,
5: raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio.
1: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
2: Hey, this is Killam with Color, and you're listening to our new track, Honey, with Rizla, Pension, and Andres Matthews on your favorite station.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

Restami accanto pure se grido. Se sono infantile come un bambino. Se non rispondi ti do fastidio. Non so che dire, sono un casino. Prova a capirmi, io non ci riesco. Esco tardi, non torno mai presto. In mezzo ai guai, ancora adesso. Te lo prometto che un giorno smetto. Perdo il senso.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 14 e 2 minuti.
2: Hey guys, this is James Chapman,
3: Corey
2: and Christopher, and you're listening to our new song Summer Day.
3: Summer Day.
4: Summer's Day.
2: On your favorite station.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
6: Raccontiamo
7: la città che cambia.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è stata pubblicata nel 2007 in tutto il mondo. Nel brano, il cantante è accompagnato dalla cantante R&B Keri Hilson. La canzone è stata usata per la campagna pubblicitaria del 2007 di McDonald's e per la colonna sonora del videogioco NBA Live 2008. Non ho soldi, non ho la macchina per portarti fuori ad un appuntamento, non posso nemmeno comprarti dei fiori, ma assieme saremo anime gemelle perfette. Parlami ragazza, avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito, ecco a voi The Way I Are di Timbaland.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: che cambia. Le 14 e 32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata dunque l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report, Siegfried Ranucci. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista. Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato e crollato poi un controsoffitto dell'aula bunker in piazza Filangeri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Il prezzo del petrolio corre senza freni, il Brent, riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, un rialzo dell'1,2%, rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service è aumentato di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel, quindi rincari contenuti. Il presidente americano Trump infiamma la convention repubblicana a Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
0: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
7: unica,
0: Unica Radio, app.
8: Questa è Unica Radio.

0: ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo.
1: Mua.
3: La città che cambia.
4: One, two, three, let's go!
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 15 e 3 minuti.
2: Hey guys, this is Gustavo and this is our new track My Favorite Girl together with Aaron Arsh, Mike Fuentes and C-Mark.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer. Nato a Cagliari nel 1530, umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia e Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano il maltempo. Una donna è morta negata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Crollato poi il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Walter Lavitola rimane in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo così l'istanza dei difensori. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci, intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista. La politica: riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale al Senato, a Palazzo Madama, secondo la versione licenziata da Montecitorio. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza i capolista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza. Dall'estero, i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e ribelli filo iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo. E il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102.4 al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti alla pompa. Scade oggi invece il taglio alle accise del gasolio, ma il governo in consiglio dei ministri dovrebbe decidere entro questa sera il prolungamento. È tutto, alla prossima edizione.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera

0: al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio.

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: Le 15 e 43 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League. La Roma si prepara al suo esordio in Europa stagionale. L'avversario, il Fenerbahce, che aprirà e dunque ai giallorossi le porte dello stadio di casa questa sera alle 18.45. Gasperini potrebbe affidarsi a Molina dal primo minuto sulla destra, sulla tre quarti ballottaggio Mora Sule. Il Fenerbahce, senza lo squalificato Guendouzi, si affida a Aktürk Koglu e Greenwood dietro l'ex Lazio Murici. E alle 21 il Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle coppe europee. Stasera arriva al Senigallia e Lipsia, due dubbi per Cesc Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Dubikas e Ken. De Michelis invece per il Lipsia vuol far male al Como, con due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma El Ainouri e l'ex Milan Kunku. Serie A, in casa Juventus Spalletti in cerca di soluzioni viste le numerose assenze, si lavora anche la svolta tattica per curare le emorragia di gol dell'attacco. In vista della trasferta contro il Sassuolo è concreta l'idea di schierare contemporaneamente due attaccanti di ruolo, anche per sorperire ai tanti infortuni. È forte dunque la tentazione di unire i 198 centimetri di Woltemade agli scatti di Randall Kolo Muani. Intanto dalla Continassa arriva qualche buona notizia, o almeno notizie incoraggianti sulle condizioni di Pape Sarr. Sono in netto miglioramento, dunque il centrocampista della Juventus ha cominciato a lavorare parzialmente insieme al gruppo, quindi potrebbe essere convocato. Hanno proseguito invece un lavoro personalizzato McKennie e Cambiaso. Una notizia che riguarda la nazionale di calcio: c'è l'ok della FIFA per Alessandro Romano, che ha scelto l'Italia e dunque potrebbe essere già convocato da Mancini il prossimo 18 settembre in vista delle sfide con Belgio e Turchia valide per la Nations League. Il centrocampista, ceduto lo scorso luglio dalla Roma al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è in possesso di doppio passaporto svizzero e italiano. Tutto esaurito per il match inaugurale dell'Eurovolley 2026 maschile di questa sera, dove nel campo Aresteto in piazza del Plebiscito a Napoli gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfideranno alle 21.05 la Svezia. Sono 5.932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la nazionale maschile bicampione del mondo all'inizio del loro percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali, atteso anche il Presidente della Repubblica Mattarella. È tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
5: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
9: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
10: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
11: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Raccontiamo
0: la città.

0: poco Special Podcast.
1: Unica Radio.
2: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
3: This is Lizzie Nightingale and you're listening to Waiting on Your Love, produced by Sub and featuring vocals from me. Enjoy.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 16 e un minuto.
2: What's up? It's DJ Licious and you're listening to my brand new track

0: ADR Cultura dell'agenzia ADR.
1: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Inc, diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dioride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina Hou Siyuji, il viaggio in occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora sempre in Cina si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.
2: Hey, this is Sunsets and you're listening to our new song If It Ain't Us.
3: If It Ain't Us.
2: With Deepend on your favorite station.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
9: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. La canzone, pubblicata nel 2005, di solito è eseguita solo dalla cantante stessa, con la chitarra e la voce a più livelli. La versione album è stata usata come sigla di apertura per la serie televisiva drammatica Wild Roses. Il video della canzone si è classificato al 19° posto della classifica 14 Greatest Videos del 2006. Durante un'intervista avvenuta dopo la messa in onda, la cantante ha affermato che il giorno delle riprese è stata l'unica volta che si è messa il rossetto rosso. Il mio cuore mi conosce meglio di quanto mi conosco io, quindi lascerò parlare. Ho attraversato un posto nel mezzo di un luogo inesistente, con un grande cavallo nero e un albero di ciliegie. Sono caduto nel terrore, alle mie spalle mi dissi di non guardare indietro, semplicemente di continuare a camminare. Questo è veramente difficile da indovinare, ma sono sicura che riconoscerete subito la canzone dal primo attacco. Prossima canzone, Black Horse and the Cherry Tree di Katie Tunstall.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
3: Unica Radio.

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Così

0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 16 e 31 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Pertanto i tassi saranno innalzati rispettivamente al 2,50, al 2,65 e al 2,90%, con effetto dal 16 settembre. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Il prezzo del petrolio corre senza fine, visto anche il conflitto che si è riacceso nello stretto di Hormuz. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti e scade il taglio delle accise per il gasolio, ma il governo in Consiglio dei Ministri entro serata deciderà per un prolungamento dello sconto sul diesel. Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro-nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana Udine. In Toscana allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture immobili, più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. La Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tilla, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, spinta dal settimo piano del suo palazzo. Le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato la mamma di Aurora. Il calcio con la Champions League: oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi alle 18:45 affrontano in Turchia il Fenerbahçe e tornano nella massima competizione dopo 7 anni. I lariari di Fabregas alle ore 21 ospitano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Senigallia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
5: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
9: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
10: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
11: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1988.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica Radio App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio
1: App.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 17 e 2 minuti.
2: Hi, this is Who. You're listening to my track I Wanna Be Free with Josh Parkinson and Christopher on your favorite station.

0: su.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Lo sto guardando io.
7: Stiamo arrivando. Adesso basta!
8: Stiamo arrivando anche noi,
9: siamo con Willy.
10: Sì, adesso arriviamo, sì.
11: Che fai, rispondi tu?
12: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
13: Oh ragazzi, guardate questo video.
14: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
15: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
16: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
18: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
19: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio, le 17:31 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha bocciato con 68 sì e 99 contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e il voto sulle preferenze. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28 settembre. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre 91enne ospite di una casa di riposo a Pavia di Udine e lo ha accoltellato. Poi si è costituito ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Il movente sarebbe legato a problemi economici. Il calcio, la FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano. Il calciatore, talento del Cagliari in prestito dalla Roma e cresciuto in Svizzera, ha scelto dunque la nazionale italiana. Il classe 2006 si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma. È tutto, alla prossima edizione.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
0: Portala sempre con te, Unica Radio.

0: ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri stradali per manutenzione piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e strada statale 130. In data odierna è previsto controllo della velocità nella strada statale 131 Carlo Felice nella provincia di Oristano. Rispettare le distanze di sicurezza è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano gli incidenti stradali. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio, come sentirsi a casa.
4: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire unica,
6: come te.
7: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
10: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
11: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
12: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
13: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
11: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti.
4: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
5: Attività di VATA con suo contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Lei regionale 22 del suo 2018, articolo 22. Cronaca, misterioso, inchiestasa, sa stagione dei sequestros, fogos e alluvionis, disastros ambientalis e deoi, cerchetos de Stato, errori giudiziarios, de su passau a su tempo nostro. Tutto questo esti Umbras de Sardegna, un podcast de storiasa, conoscaresci su di estetio e castiai e nantesi.

De un'idea de Andrea Deida, produsio de sa socio culturali Arveschida, project manager Lucrezia De Cortes, fonico Mauro Pes, ha riscritto su conto de oi Mauro Piredda, du contada Elio Turno Artemalle.

C'è stato un fueddu che imparavo su porta a smerasa quando questionavo su de natura. Ma non è su fueddu giusto. Sa natura non pone a timmi che è mala. Pone a timmi poi che è indifferente. Immaginesi tu su Mediterraneo a sterre da manna di acqua azzula, paseata, sulena, su mare nostrum. Ma negli ultimi anni su questo mare ho cominciato a buttare. A bella bello, senza fare nessuna bollotto. E commenti che vestino una pingiara a pressioni la saranno su fuoco di calincuno che non si sta ricordando di disturare sa vampa. Su calore si accumulerà. Se energia è staccante cioppai. E a sa fisica, duscesi, non ti bracere su sbuio. E manco sta cosa che è troppo. E dunque sa, questa forza è per scaricare. C'è sti che narra che sa neggi è nostra. De sommini, che ne prende il suo gelo, de vumusu e de ferenusu. E c'è sti che ne narra che si accetta un ciclo. Un respiro brusafannoso de salerra, che in da bio va sendi merasa de ierrosu e de staresi. Ma sapere rare, in questa storia, non estenis graficus desi scienziaus o nis bogesi desi spettaculus de barra. Sapere rare, da gattas un solo loro, cagando s'atmosfera de zirere desi lorrai a piegare s'equilibrio, dovare con una precisione chirurgica e con una violenza azzurpa. Non esti una specie di mostro che non arriva a nessuno nuda, esti un'ombra allunghiendo sé. Mary Kane, di Narantaischi Fonti, questo che costuma a imparare le etichette in cresa, un uragano mediterraneo, un sistema perfetto di noisi che girano a in giro, tutta in giro, cercando di bessere di calincuna parte. E dunque, sa, essi su 18 di Dogna Santo di su 2013. Saria callente in mela, troppo callente questo attongio, umbira, grai. In suo terreno un'anomalia è piccante in forma e tenere un omine bello, bello e terroroso in suo proprio rempus, dinanta Cleopatra. Ma non è una reina, è solo un muro d'acqua che staccante si squartarà contro il suo granito e a sdomus. C'è un momento preciso onde sa meteorologia non è proprio scienza, ma cronaca nietta. Questo momento è in noi. E questa è l'ombra di Cleopatra. È un lunisi. Un lunisi a mangiano che a me da Zatruso. De questa stessa credente sul sapore del suo caffè a bruciao e con sa gana di avarrare in suo letto, ancora stava cupaco. In fora sa Sardegna è scirente sì, a sotto di un gelo inchietto. Beh, pago un male, io sapore in se sono attoncio, bah, a razza di spanto. In attoncio però era, e sa regola. Aristanesi, Nugoro, Terranoa. Su solo de Serranda s'arziente sì, e scarraffia in dessaria umbira. E si stregi birdisi dei smacchinas, fonte che rendisi da con il primo stidius, grossus, pesantisi, e fonte stregende su birdi de sa macchina. C'è sti un'allerta a meteo. Sa protezione civile ha mandato le comunicazioni via fax, e volta che nel 2013 ci funta ancora il fax. E ha mandato email su Domenico con il comune su Serrauso. Criticità elevata. Ai 7 di mangiano di questo lunedì, in gattura, sa gente è ben sentita a domo. Serrara secca,
alza la macchina, anda all'ufficio, a scuola, piga la trasdirezione. Sì. C'è stato un dettaglio però, un dettaglio che non fu a chi è staccante e sarreuso. Suffrago. No, non è suffrago proprio preciso dell'acqua che infrisca rassistare, no. Este un frago de terra movia, de arregini sicurescioso, de calincuna cosa che s'arriva e movendi, a su, tan fondo. Su silicheddo, in terra noa, è pago pruso de un canale proprio stracco, quasi invisibile, intra dei sdomos e su cimento. Ma è come se ne sia un frai, a pago. Commenti che vessero una bene di strempa sadechini e sta accanto a de cioppa e de suvene. Nessuno che starà a Sanrio però. Tutto su che starà a Sanrelloggio e fonte il 7:15. Su traffico andrà per Zappaco. Islurzinasa in terra, fonte che è sprigo su scurioso su. E scetti acqua si narata. Beh, acqua. Acqua che le sesiera. No, in sombra Cleopatra ha già cominciato a stringi sassitiu cosa sua e non tenere nessuna attenzione di aver preso

In ogni indagine, come si spettara, c'è stato un momento che castia in faccia a assassino. Ma come tu castia in faccia un mostro fatto di aria e di vapore? Lo comprendi a Cleopatra, non so su, di pesarsi a Jesus. In Saria. Di pesarsi a Snuisi, onde i satelliti tirano fotografia smudasa. E su che binti? Non è una perturbazione normale. È una V-shaped storm. Una specie di disastro a forma di V. E pare un omine tecnico, anonimo, ma è stessa firma di un killer. Immaginaos una specie in budu furreau. Da una parte s'aria vrira, che cala da de nord, che è sta cuzza commenta una resoia, da s'altra subente esolica, allenti, e carico di un birirari, che andrebbero da nord Africa. S'attumbanta proprio un gonesi, a pezzo di surirreno, che costa un mese di donna a santo, e proscallente in mera di San Media. È uno stumbio intra due strenos che funti correndo l'estros. Saria Gallenti alzerà pizzus, si condenserà diretto e si vorrierà a muro di ghiaccio e di acqua, alto 12 chilometri. Ma sarà stato su mostro e su un'altra. Autorigenerazione, si narra. Questo che succedere e che costumerà succedere è che una tempestata passata scaricherà e si andrà. Cleopatra no. Cleopatra s'ancora dai smontesi di Sardegna, su Gennargento, ai scucurus de Gattura. Sfrutterà sul rilievo dell'isola come se fossero un trampolino. Saere umbero si graziae, si fai carrego. E arruiri sempre in proprio spunto, a ora si interasa, come in un grifone rotto verto in un lavandino ruppao. In meteorologia di naranta flash float, alluvioni lampo. Ma su fuori du lampo non si dona la idea. Este una cosa che non farà da contare in 24 ore a ruinti 450 mm di acqua, tu comprendi meglio, so. È stessa quantità che a suo solito calerà in 6 mesi, mezzo metro di acqua in ogni centimetro quadrato di terra. Su un mostro e moi tenere un corpo, so. Tenere un'energia infinia e tenere un bersaglio. Ma è proprio una previsione del suo tempo, so. È una macchina di guerra atmosferica che era appena cominciato a camminare e che è puntente diretto faccia a domus, faccia a rugas, faccia a persone che vunta ancora picchendi sul secondo caffè de Sadi. C'è un ozono che schi ci vianta con Daddy. Non si tanta scaresci po' canto campanta. Non è su zacchero dess'acqua, no, è sti saboggi manna da una vera, da una bestia de mostro. È sta una bollotto di intragna profondo che pare benende del suo centro dessa terra. E su sono dess'acqua che accabbra di arrui e comincerà a correre. In Gadura, in Zungurugoresu, sa terra è fatta di granito e di argilla. È una terra ostare, fiera, ma tenere una laccana. E questa laccana è ormai sartiata de oras, scanalisi, e sfrumineddus, che in si stare punti scetti striscias, ziccaras de verdas, cominciano a andicacciare loro. Non è sti acqua pulia, non è sti acqua limpia, cussa che calara dei smontesi, è sti una spezia di supaniedda, carica di trunco su staginaus de terra, perda smannas, che macchinas e arresto su de donna rippo. Soludo tenere una proprietà arrorosa. Soludo non dorme mai. Non si firma l'alante di un muro, e manco duliscinata e passara. No,
solo lo spingere. Tenere una massa specifica che sdorrocca lo scimmento, come ti che vestiri va per i vini. E comincia la invasione. Immagina il zitto, su sarto, a in giro di terrano e di torpe. Sa qua, non arzerà pago, commenti in una pellicola catastrofica rallentata, no? Arriverà a un dadasa, a scatos violentos. Un momento su marciapè è sfusto, su momento appustisi s'acqua e stai scambasa, a mezzo goscia. E 30 secondi su un fatto, sa corrente, tinda pigao. È un'ombra liquida, che entra dai sdomus, dai sportasa, che va risarti a stumbinus, che muda dai giardinus in paulis mortalis. Smacchina sparcheggiata sa cominciata a si muove. Parenti cosa abbia? Attumbendisi su una consatra, ammontonendisi contro i spontesi, fendi digas improvvisatase che appustisi da ruinti possa pressioni, liberando una furia ancora brusmanna. Sa terra di Sardegna, che de su connotta si cara, e moi de acqua di teni di mera, troppo, de plena. In usciri prusu a un di da bonne, inzando su da sputata, a forasa, contra se sfaintanasa, contra i smurus. Se volesse comprendere a Cleopatra, te pesca stai a terra noa, ma non in sa banchina, onde s'acqua de su mare, de su gelo, sa uniti d'una imbrassata murra. De pesa andai sbicinà su popolare si de bandino o de puzzolo, logo su onde sa gente affraga con sofferenza, mattoni con mattoni, a borta sa senza sciri che azzutta dei spammento su, corriente a canalisi. E questo canalisi muove un titù pauso de s'asfalto. A squattro de meri, e s'arruga sa funti dretto su de mari brutto, sa corrente, s'artiera. Un uglac, sicco, e appustesi, su scurio. Scetti slampus all'unti su gelo. E sfaro su des macchinas che apparenta a lutto su a sotto dell'acqua, proiettanta lucisi spettralesi del suo punto de s'arruga, come ti che vessi in togo su de mostrus marinus affogendi. S'acqua non toccherà i sportas a des domus, no, da sa sfundata. E di ai ci fare con i sbirdesi des bottegas, con i sgarage. Sa gente alzerà a pezzo dei smesas, e appustisi a pezzo dessa mobilia, e appustisi cercherà amparo a pezzo de scrobetturas. Intendere sbogisi des biginus, ma non da pinti. Cesti a chi ne prova a operare sa porta del domo può fuire, ma sa pressione esterna è troppo forte. E commenta a spingi contro un muro di cimento armato. Pensando su, se espressionere in un muro, e sa qua arzerà de 10 centimetri su d'ogni minuto. Stragedia sa, andanta in antesi, muta sa. Famiglia intera sa gatta anta strinta sento un abbraccio, un surti marranconi de bovira barra usciutto. Calincuno non ci dà vaire. Calincuno barrarà un trappolanzo se mi interrao. Guerrendi contro sa una porta che non so per il pruso. Sul respiro si fa ricurso. E su frio si rinciva a parasosso. No, no, no, no, è un film. È la realtà di una città che si scopre fragile, fragile in meta. Quando solo lui entra in domo, tutto si indica, si ricorda, si smobile, si ammirare. E finisce la sua vita.

sì, accettare è una trampa. S'arruga è un azzardo. In Sardegna, s'arteria sa che collega a sbidda, sa. Passante in smontesi, calante in sbaddesi, sarte a riusu che 300 di sassanno funti prospago che feria sa secca sa in un paesaggio. Ma su 18 di ogni santo, con su spontesi si venti fragili, si. Commenti che vessinti spulicadenti se ne smano su di un gigante furioso. Sa provinciali che correga da Terranova con tempio. Est una ruga che rotto su da conoscenti. Est un astro de catramo in su granito de questa terra. In stretto su del Monte Pino c'è sti chini e viaggiando in mezzo su de ondata sa vortesi de vento e non può riuscire che sa terra asuta se de papelli su un mostro. Su monta a ruiri. E tre svidasa sparessinti in gurtiasa de su zerrio de su ludo. E c'è sti vinti sacchine passendo in una ruga entre Uliana e Durgali. Un poliziotto che sta in servizio vende sa scorta in ambulanza. Ma su monte de su cedrino da ruiri. E finza sisso azzutta de sa rodasa de sa macchina sua. E bolata. Su sbuio, un'altra vela angurtia. Cleopatra non è proso un fenomeno atmosferico, è stato un sciacco. I spontesi che deppinti unire le comunità di Simmoi, la sdividenti. I sarrugas a osservare sa gente e moi funti cammino su con cassabisso. Sa Sardegna è fatta a rocos. Isolata in forasa, isolata a intruso. D'ogni rotta dei ponti non è un corpo scelto alla logistica, ma vince alla disperanza. Poi che non ti può smuovere, se la terra ti mancherà sotto le spese, a barra si scelta con l'acqua. Ma è un'acqua che questo lunedì di ogni santo non si vuole firmare a nanti denuda. Nemmanco a nanti deghini si sarchifica da poi s'altro su.

0: kandu izlužizi zindi studenta i sa kvarcijada, a varanta šeti s personisi. E s personisi, in sa scurirare, vanti cosa za incredibilisi. No, non tutte peso zerrai angiolosu, che non direni de alas. Tenenti bottas da de gomma, ma uno sbruttas de ruto. E paga il respiro. Posa sprama. Fonti is eroi de sombra. No c'è sti vicino de domo che intendendo un pranto, senza alido, in su prano de zutta, no abetta da esso mozzatore, si incicalara in su gelo de salluvioni, narada, in tre smobili si galligianta, sfonda da una ventana e salvano un pippio. Ma sentendo de mano in sbanoso. Ma sentendo de mano in mano, in questa catena umana fatta de personisi che valenti fratisi. C'è sti chini con sa barca sua, po' piscai. Passa le nisarrugas a dessu centro de terra noa, come ti che vessere in una laguna. A ciapendi beccio su sprammausa, parrausu bloccausu, a pizzo dei smesas a dessa cucina. Ma i eroisi funti vinzas a cussus chinubieus. I operatori dessu centro de Giotto che avarranta in salina telefonica oras enteras, cercando de boni un paghetto de vagi, a schi gasti anta s'acqua, in trendi e arribendi vinzas a sa bovvera. Donendo indito su de sopravvivenza, mentre si soccorso su fisico, su punti broccauso, può morire di un ponte arrotto. E si sa solidarizzare dei sardosu, cosa che è muda, che è fatta de pagos fueddosu, ma de vaina smannasa. Una solidarizzare che non avettara is decretosu, un suo stato d'emergenza. In sintesi che Cleopatra sigira bocinendo in forasa di sventanasa, e sa trasdomusu overenti sportasa, donendi mantas asciuttas, un uvrato gallente, un ottomano posi basiai, un ugarigno, pochino a perdi l'otto un 10 minuti. Nisarrugas da terranoa sa gente impera la pariasa e ungasa, può liberare is intradas. E non c'è gerarchia, non c'è distinzione. C'è scetti sapreto de lorrai saluci a esatras vidasa. E questa è savroa. Che vinza saccando sa natura dezire de vaibiri sa vacci sua brusleggia, su coro de chinaparrara non si lascia affondare. C'è sti una soledade particolare, che nasce di nislogus verius, quando c'è sti uno di gustus arrores. Esta una soledade, mio sannai, geografica, certo, ma questo lunesi de Donia Santo è finza sacra in una cosa de brus profondo. Esta un isolamento tecnologico, logistico, casi esistenziali. In sintesi che Cleopatra scarica a miliardos di litri di acqua e sgavos di sa fibra ottica si truncata a sotto del suo peso del resto. I storici dei cellulari accabano di trasmetti, di bruso. I aeroporti sono deserti. I sporti sono serrati, che su mare estono un muro di spuma bianca e di veli. E finse se ne sparte interna. Se solamente si fa di legge, malo, mai bio. Pita sa commenti d'orpe, si vorrentessi fortilesa sa assediata sa dissoluto. I snova sa arribanta a rogoso. Mancanta sappello tre personis. Sarreo a segao is arginis. E finza sa che sa diga, non ci dà fatta. Soluru e sarimoria si fanti merisi di gustus logos e di gustus momentos. In sintesi chi forasa, s'acqua, sigiri con su disaccato su. E quando s'acqua a s'accapo si arretirara, si lascia rampalasa che l'incuna cosa deve uso di soluru. Spreguntasa. Che non è vero che Saneci è sempre escetti di su gelo. S'acqua è un evento fisico, ma sul disastro è un evento umano. Soverente il registro su disinchiestas. Il magistrato comincia a scartafogliare mappas e piani regolatori. E su chi bessere è un'altra ombra. Pruspago poetica di questa di Cleopatra, ma mera, mera prus concreta. È un'ombra di suggimento. Canali stumbausu per fare spazio a villettas. Se mi interrauso fra i causo ando un urempo corria a s'acqua, ponti sprogettauso con carcolo su chi non tenia conto de su veli de sa terra, e tutto a cabra tribunale. A pezzo de su banco des imputaus ci fonti sindicus, tecnicus, dirigentes, e sa cosa è grai mera. Omicidio corposo plurimo e disastro corposo. Se vuoi dare de allertas a mancaras, de messaggios che non funta ribaus a tempos, de questo sistema de protezione civile che in su 2013 parerà un gigante con pes di argilla. Sa defensa a rispondere con su voto magico. Eccezionalità. Un evento mai bi un'aranta, ma lo previdi. Ma è vero di Aece? O forse sì. Io so scelto il desiderio di sentire. In Sardegna sa memoria è lunga, ma se speculazione edilizia a tenere su basso per l'estruburo. Io so fraigau a un disacqua denia su diretto de Vassai, e quando s'acqua è tornata a reclamare su letto su, io so zerrea un mostro su che vi ascette nel rio. Su processo de tempio si vorrerà il labirinto de verizias e contraverizias, sentenzias che l'ompint hanno s'appustisi, condennas che si mudanta in assoluzionisi. E questo sentito di amargore in bocca, su proprio sentito che avarrerà a chi ne ha perduto un villo, o un babbo, Cassavini. A entro de questa sarrigas de sentenzias, avarrerà una berirare legge danai. Cleopatra corpiu a forte, ma se so stetius nosus, a di lassai sa porta aperta. E so scambiau sa sicurezza con su progresso, e su conto, commenta sempre, e starebbe a rottuparesi. Uno conto saliu, saliu mera, dece noi vidasa. Ma fonti scetto un numero in un verbale de prefettura, fonti dece noi carirasa sbuiasa, dece noi nominisi che ho in Sardegna, sono antagonmente un ammonesto, d'ogni volta che su gelo si ringira a nieddo. Cleopatra si indesta andare, de anno oramai, ma ha lasciato un'eredità di grai in ismurso dei slomusu de Terranò e de Torpè, in esi zaccarurasa dei sponti storrausa pesai, e in sa memoria di chi ne abbiu su mare entrando a cogina. E t'avarra di questa notte, il sinuso de sidranti in ismurso, sa linea scura che indita da vinza sa onde starziera a s'acqua, ma varranta bruschettotto ispreguntasa che ho sfatta con menzo.
1: Unica Radio, le 18:33.
2: Buonasera dalla redazione. La politica con la legge elettorale in primo piano. L'aula del Senato ha bocciato il subemendamento Dem per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza sulla proposta di modifica all'emendamento. Il governo si era rimesso all'aula. La Banca Centrale Europea ha deciso oggi un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Con le decisioni odierne rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, ha detto Christine Lagarde. Dopo il grande caldo si volta pagina, arriva il maltempo. In Italia al centro-nord precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni dopo quelli che hanno quasi messo in ginocchio a Cremona a fine agosto. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dall'estero, dopo aver preso il controllo della città portuale strategica di Mocha, i ribelli Houthi hanno conquistato anche l'isola di Zuqqar nel Mar Rosso meridionale tramite attacchi missilistici e un assalto via terra. Il prezzo del petrolio corre senza freni. Migranti, il numero di attraversamenti regolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari di Frontex, la rotta del Mediterraneo ha registrato il 55% di arrivi in meno, è il secondo calo più marcato tra tutte le rotte. È tutto, alla prossima edizione.
1: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
5: Trovati un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social

0: Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero, e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Questa è Unica Radio. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
1: It is time to reset the partnership between...
0: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
1: In a pragmatic, common sense win-win approach.
0: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la Champions League. Dopo 7 anni la Roma torna a giocare il torneo più importante d'Europa e lo fa in Turchia sul campo del Fenerbahçe. Gasperini ha scelto Suleno Mora con Dybala dietro a Malen. Rensk titolare a destra, conferme poi per tutti gli altri. Nel Fenerbahçe Guendouzi è squalificato ma guida l'attacco l'altro ex Lazio Morici. E stasera dalle ore 21 in campo la quarta italiana impegnata in Champions. Il Como ospita Sinigallia Lipsia per lo storico esordio in Europa. 2 dubbi per Fabregas in difesa, duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano sia Dubikas che Ken. Per i tedeschi De Michelis propone tra gli altri 2 vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma Elanuri e l'ex Milan Kunku. La FIFA ha dato ufficialmente via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il calciatore ha scelto l'Italia, il classe 2006 che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare sul nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo nella nuova nazionale. E Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Italia Under 16, lo ha annunciato la FIGC con un comunicato pubblicato sul proprio sito. La scelta di Immobile, voluta fortemente dal presidente federale Malagò, arriva a pochi giorni dal doppio impegno che la formazione azzurra dovrà affrontare a Coverciano contro la Spagna. L'ex attaccante, tra le altre di Lazio e Torino, ritrova dunque l'azzurro dopo la vittoria agli europei del 2020. Affiancherà il commissario tecnico dell'Under 16 Giovanni Costantino. Siamo alla pallavolo. Oggi il giorno dell'Italia. Gli azzurri di Fefe e Giorgi esordiranno nell'europeo di volley maschile alle 21:05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in in programma in questa giornata che si è aperta alle 15 con Polonia-Portogallo 3-0, stesso risultato per Francia-Svizzera, dalle 18 in campo Israele-Ucraina, poi alle 19 Finlandia-Danimarca e Turchia-Germania e appunto alle 21:05 l'Italia con la Svezia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
6: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
9: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
2: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Carica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1970.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Stiamo arrivando. Adesso basta.
5: Stiamo arrivando anche noi.
6: Siamo con Willy.
7: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì.
8: Che fai? Rispondi tu.
9: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
10: Oh, ragazzi, guardate questo video.
11: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
12: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
13: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: La città che cambia.
15: Unica Radio.
14: Unica Radio.
16: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: ci raccontiamo. Raccontiamo la città che cambia.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Unica News. Spazio all'informazione.
4: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
5: Festival del Mediterraneo 2026. Il 10 ottobre, il festival itinerante farà tappa ad Arzachena, nell'ambito di una rassegna che attraversa diversi centri della Sardegna tra primavera e autunno. Musica e cultura si incontrano in luoghi simbolo dell'isola, con un programma che mette in dialogo tradizione e contemporaneità. Il festival coinvolge, tra gli altri, Alghero, Sassari, Castelsardo, Tempio Pausania, Ozieri, Porto Torres, Galtellì e Oristano. Il programma della tappa di Arzachena è ancora in via di definizione.
4: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
0: Il Béjart Ballet Lausanne arriva a Cagliari. Dal 9 all'11 ottobre 2026, il teatro lirico ospiterà una delle compagnie di danza più importanti della scena internazionale, fondata dal coreografo Maurice Béjart. Lo spettacolo porterà sul palco l'eredità artistica di Béjart, caratterizzata dall'incontro tra danza, musica e teatro, e da un linguaggio coreografico capace di unire tradizione e contemporaneità. Tre serate dedicate alla danza internazionale nel cartellone culturale autunnale di Cagliari.
4: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
6: Rally mondiale, il 4 ottobre appuntamento in Sardegna. Prosegue il Rally Italia-Sardegna, tappa del FIA World Rally Championship organizzata dall'Automobile Club d'Italia. La giornata del 4 ottobre sarà dedicata alle fasi conclusive della competizione, che porta in Sardegna i protagonisti del Mondiale Rally e le loro vetture sulle strade sterrate dell'isola. Un evento internazionale che unisce sport, spettacolo e valorizzazione del territorio.
4: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.
9: Hey, this is Max Sam and you're listening to my new track coming through.
10: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: le 19 e 32 minuti.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. E l'Aula del Senato nel pomeriggio ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale. Il governo si era rimesso all'aula. Gli esteri: 4 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto nel pomeriggio di oggi alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state portate in ospedale le persone ferite. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro. Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, in arrivo una rigida stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite casseforti o in stanze blindate. Lo sport: con gli europei di pallavolo maschile, questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno con la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
4: Un'enorme conquista per la scienza.
5: Quanto è furbo quest'essere.
6: È scappato.
7: Life, non oltrepassare il limite.
5: Non sopravvivremo al rientro.
8: Quella cosa forse sì.
7: Dal 23 marzo al cinema.
9: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
10: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
9: Beh, ho mentito.
11: John Wick, capitolo secondo.
12: Mi stavate aspettando.
11: Dal 16 marzo, al cinema.
13: Ti mostrerò come speciale.
14: 01 Distribution presenta.
15: Sei venuti qua a cercare fortuna?
16: In certo senso, sì.
14: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
17: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
14: Lo sai da cui... Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
18: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
19: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
20: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
19: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
21: Continuo a pensare a quella storia.
22: 7 giorni.
21: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
23: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
24: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
25: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
2: Vado, che ho lezione di tango.
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
7: La città che cambia.
9: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
10: Well, guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? But please, let's get this going now, okay? Please.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: Unica Radio.
3: Hey, this is Chapter and Verse. This is my new single, Want to Love.
2: Raccontiamo la città che cambia.

benvenuti alla grande musica di Unica Radio, il viaggio alla scoperta della vita dei nostri artisti preferiti. Oggi parliamo di un gruppo grunge statunitense formatosi nella città di Aberdeen dal dicembre 1987 e attivo sino al 94, anno della morte del frontman. Principali artefici del successo del genere grunge e in generale dell'alternative rock sono uno tra i gruppi più noti nella musica dei primi anni 90. Loro sono i Nirvana.

I fondatori e membri dei Nirvana sin dall'esordio sono Kurt Cobain, voce e chitarra, e il bassista Krist Novoselic. Vari batteristi hanno invece fatto parte del gruppo. Tra questi il primo di rilevante importanza è Chad Channing, con cui il gruppo registra l'album d'esordio Bleach nel 1989 e il successivo demo di Butch Vig. Questo porta in Nirvana l'attenzione delle case discografiche più importanti di tutti gli Stati Uniti. I tre fondano un trio con il nome di Fecal Matter e cominciano a registrare alcune canzoni a casa di una zia di Cobain. Le canzoni si avvicinano molto all'heavy metal. Channing viene successivamente sostituito a causa della scarsa potenza sonora e della vacillante solidità ritmica. La formazione definitiva viene raggiunta verso la fine del 90, quando Dave Grohl, ex batterista degli Scream, si unisce al gruppo.

Il gruppo sceglie definitivamente il nome Nirvana nel 1987. Cobain rivela in seguito al suo biografo Michael Azera di aver optato per Nirvana in quanto desiderava un nome che esprimesse un concetto gradevole e pacifico. I Nirvana suonano il loro primo concerto con questo nome nel marzo dello stesso anno e un paio di mesi dopo trovano in Chad Channing un batterista fisso. Il gruppo ha venduto quasi 75 milioni di dischi, di cui 25 milioni solo negli Stati Uniti. I Nirvana sono stati inseriti al 30° posto nella lista dei 100 migliori artisti secondo Rolling Stone. Inoltre sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2014. Il singolo Smells Like Teen Spirit ottiene un inaspettato successo, in parte grazie al frequente passaggio del video su MTV. Durante un tour in Europa, negli ultimi mesi del 1991, i Nirvana si accorgono di registrare spesso Il Tutto Esaurito, che le troupe televisive li seguono ormai costantemente e che Smells Like Teen Spirit è quasi onnipresente in radio. A Natale del 91, l'album Nevermind vende 400.000 copie alla settimana nei soli Stati Uniti.

Bentornati su Unica Radio con la grande musica. Oggi affronteremo un viaggio alla scoperta dei Nirvana. Il frontman Kurt Cobain conosce Courtney Love nel 1989. Lei è la cantante della rock band Hole. Tra di loro inizia una relazione instabile basata sull'uso e sulla dipendenza da eroina. Nel febbraio del 1992, alla fine del tour in Australia dei Nirvana, Kurt e Courtney si sposano alle Hawaii. Nello stesso anno nasce la figlia Frances Bean. Chris Novoselic si è sposato due volte. La sua prima moglie è Shelley Dilly, incontrata alle scuole superiori. I due si sono conosciuti nel 1985 e decidono di sposarsi nel 1989. Dopo il divorzio, nei primi mesi del 2004, Chris si è sposato con l'artista Derbury Ayne Stenderu. Nel 1990 i Nirvana compongono All Apologies, ma la registrano solo nel 1991. I Nirvana registrano il brano Per In Utero, il loro terzo album, nel 1993. La registrazione comprendeva anche la violoncellista Kara Shelley, la quale era l'unica altra musicista a suonare nell'album oltre ai componenti del gruppo. Cobain dedica la canzone a sua moglie Courtney Love e alla loro figlia Frances Bean.

medico Bane decide di chiamare sua figlia Bean per la forma del feto vista durante un'ecografia e che gli ricorda quella di un fagiolo. Poco dopo la nascita della piccola, su Vanity Fair esce un articolo che accusa sua moglie di aver fatto uso di eroina in gravidanza. Scattato lo scandalo, la coppia perde temporaneamente la custodia della bambina e solo dopo un periodo di disintossicazione e numerosi processi ne riottengono il tanto atteso affidamento. Kurt è stato arrestato un paio di volte da adolescente. La prima è stata quando ha realizzato dei graffiti sul muro di una banca nel 1985, scrivendo la frase immortale "God is gay". La seconda invece è quando ha iniziato a camminare su un tetto mentre era ubriaco, nell'86, con tanto di fotosegnaletica. I primi problemi all'interno dei Nirvana si registrano nel 1992, quando Chris Novoselic cade nella dipendenza dall'alcol. Una questione molto grave, ma non quanto la tossicodipendenza di Kurt.

State ascoltando la grande musica solo su Unica Radio, dove ripercorriamo insieme la vita dei più grandi artisti. Oggi in Nirvana. Nel 1994, dopo l'ultimo concerto del tour europeo dei Nirvana in Germania, a Cobain vengono diagnosticati una bronchite e una laringite. Durante la notte, Love si accorge che il marito è in overdose dopo aver ingerito 50 pasticche di Rufinol mischiate a champagne. Cobain viene portato d'urgenza al pronto soccorso, poi in ospedale. Courtney Love dichiara che l'incidente è stato un primo tentativo di suicidio del marito. La mattina dell'8 aprile 1994, il corpo di Cobain viene trovato da un elettricista nella serra presso il garage della sua casa sul lago Washington. L'autopsia conferma che la morte di Cobain è stata causata da un colpo di fucile autoinflitto alla testa. Per una tragica coincidenza, Cobain muore all'età di 27 anni, proprio come tanti altri cantanti, aggiungendosi al cosiddetto Club 27, degli artisti morti prematuramente a tale età. Il suo corpo viene cremato, un terzo delle sue ceneri è stato depositato nel tempio buddista di Ithaca, un terzo sparso nel fiume Wishka e il resto in possesso della moglie. Una manciata delle ceneri fu sparsa di fronte alla dimora della coppia.

stiamo raccontando la biografia dei Nirvana, grazie al nostro viaggio musicale. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di uno tra i gruppi più noti nella storia della musica, a raccontare la storia del frontman Kurt Cobain, Montage of Heck, film documentario del 2015 diretto da Brett Morgan, sulla vita del defunto leader dei Nirvana, Kurt Cobain. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Seguici su Nica Radio.

0: Bentrovati amici di Unica Radio nella seconda puntata di Unicartoon, il programma dedicato alle sigle dei cartoni animati anni 80 e 90, in compagnia di Micaela Cauterucci
1: e Luca Lobina
0: e alla regia Priamo Meloni.
1: Ciao Priamo, ciao a tutti, che bello.
0: Bentornati.
1: Bellissimo, un po' meno perché sono arrivati un sacco di messaggi.
0: Bellissimo. Però ci avete intasato la sim sì, della redazione è andata in tilt e quindi abbiamo dovuto recuperare una nuova sim dedicata solamente a questo programma.
1: E va bene, quindi comunque c'è un nuovo numero che tra l'altro è anche più semplice rispetto all'altro. Vogliamo già dire qual
0: già
1: è il nuovo numero?
0: Memoria.
1: Vai.
0: 348 11 38 38 3.
1: È semplice, semplicissimo, quindi comunque continuate a mandare messaggi, intasate quel numero, va benissimo, va benissimo. Comunque è bello perché sono arrivati appunto tanti messaggi.
0: Ma non solo quelli riservati al gioco,
1: esatto.
0: Sono arrivati messaggi anche divertenti.
1: Sì, vuoi leggerne uno? Allora, dai, leggiamone un paio, vai. Allora. Ad esempio...
0: Carla da Quartu ci scrive: avrei voluto far saltare mio fratello come Ken faceva saltare il suo nemico.
1: Grazie Carla, sei invitata insieme a tuo fratello, qualora
0: se
1: fosse ancora in vita,
0: ancora,
1: a venire qui e insomma a parlarci un po' del tuo rapporto insieme a lui.
0: D'amore, diciamo.
1: Beh, esatto. Comunque io ho un altro messaggio. Anna da Pirri ci scrive: ciao, il vostro programma mi piace molto, ma avrei una domanda. Noi siamo qua per rispondere ad Anna. I premi si vincono veramente o è una balla come quando salutate Priamo in regia, ma in realtà non l'abbiamo mai visto?
0: Non è vero, cioè,
1: no,
0: c'è cioè
1: Priamo,
0: esisti,
1: ciao
0: ci
1: Priamo, certo che c'è, Anna, non ti preoccupare, i premi si vincono, poi più tardi scopriamo chi è il vincitore della puntata precedente e poi altri
0: allora,
1: messaggi.
0: Allora io ne ho un altro divertente,
1: vai,
0: li possiamo leggere tutti perché
1: no,
0: erano veramente
1: purtroppo
0: tanti.
1: No.
0: Abbiamo Gianni da Quartu che ci scrive: posso donarvi mia suocera come regalo premi per il vostro gioco? Sa cucinare, sa stirare, a volte rompe beep.
1: Pure, va bene, ok, però...
0: Ma l'accettiamo,
1: comunque,
0: cosa
1: sì,
0: dici? Secondo me
1: sì,
0: va bene, la mettiamo in palio?
1: Secondo me sì.
0: Rispondiamo.
1: Ma possiamo anche dire a chi invece vuole mettere altri regali in palio, che noi siamo disponibili
0: assolutamente sì,
1: ad accettarli. Che ne so, cosa accettiamo?
0: Pizze,
1: sì,
0: panini,
1: una
0: lingotti
1: crociera,
0: d'oro, insomma, quello che volete donarci per noi, va bene, lo aggiungiamo a montepremi per il nostro gioco.
1: Sì, oppure me li tengo io. Vabbè, comunque, detto questo, l'ultimo messaggio, dai, l'ultimo e poi andiamo avanti. Il nostro amico Gigi da Porto Torres ci scrive: siete fortissimi, vi seguo dal canale Unica Radio di YouTube e mi sono chiesto, ma Luca fa le lampade o è sempre così scuro anche d'inverno? Allora guarda Gigi, ti posso assicurare che lui non fa le lampade, ma gliela abbiamo messa una oggi,
0: esatto,
1: così tanto perché è scuro,
0: sono...
1: è così, quindi
0: si
1: no,
0: si vedono solo i denti.
1: Esatto, in qualche modo comunque Luca c'è, è qui e non fa le lampade. Comunque un sacco di messaggi, dai, divertenti.
0: Sì. Allora,
1: e non
0: un'altra cosa da evidenziare, insomma, è che tutti i messaggi che ci avete inviato non erano solamente dedicati alla sigla, quindi indovinare la sigla, ma ci avete mandato i messaggi per tutte le sigle che noi abbiamo mandato, Lupin,
1: per
0: eccetera.
1: Carità, però
0: quelle
1: non era
0: fanno
1: quello
0: parte
1: il gioco.
0: Del gioco, quindi non è necessario che ci mandate il messaggio per tutte le sigle, ma solo quella del gioco.
1: Esatto.
0: Poi comunque... chi se ne frega, intasatela questa sigla.
1: Sì, ma sì, dedicata. Però insomma le regole sono appunto il nome della sigla, il nome, il vostro nome e il nome della città da cui ci scrivete.
0: Esatto.
1: Quindi queste sono le piccole regolette. Ma bando alle ciance, voglio sapere qual è la sigla della scorsa puntata.
0: Vai, Priamo.

0: dolce signora Minù. Ma è fantastico, ma poi a un certo punto dice tuo marito ti perché doveva fare la rima con così, però non si sa, non lo scopriremo mai, non lo vogliamo sapere. Perché, di cosa parla dolce signora Minù?
1: La dolce signora Minù era una nonnina dolcissima che viveva in una casetta in campagna, una casetta strapiena di oggetti, e capitava che appunto trovasse questo cucchiaino magico e lei diventasse gigantesca, e poi da lì interagiva un po' con tutto quello che aveva intorno.
0: Schiacciava la gente.
1: Non era horror.
0: Era horror come quello
1: della settimana scorsa di Kenny Guerriero. No, non ha niente a che
0: va
1: fare.
0: Bene. Casualmente ho il nome in giapponese, veramente.
1: Aspetta,
0: casualità.
1: Diciamo chi è che ha indovinato? Non l'abbiamo detto?
0: Non l'abbiamo ancora
1: non l'abbiamo detto,
0: ma prima vorrei dire il nome in giapponese,
1: bene,
0: così teniamo un po'
1: spine,
0: esatto,
1: un po'.
0: Il nome in giapponese, grazie a chi mi ha scritto, sei bravissima in giapponese, i giapponesi di Napoli che conosco io. Comunque è Spoon Oba-san, letteralmente la zia nonnina del cucchiaio.

0: corretto.
1: Esatto,
0: perché
1: ricordiamo.
0: Molti, voglio dire una cosa, hanno scritto signora Minù. In realtà il nome esatto è Dolce Signora Minù.
1: Esatto,
0: okay?
1: Esattamente.
0: Chi ha signora Minù, purtroppo, quindi siate, se scritto più velocemente.
1: Siate precisi. E cosa vince Willy?
0: E Willy vince un lavaggio interno-esterno dell'auto,
1: sì,
0: offerto da Mister Lavaggio di Tommaso Tinti.
1: Ed è a domicilio. Incredibile, vabbè. Forse
0: Willy
1: sono io
0: Willy,
1: ma non lo sapremo mai. Ma a proposito di Willy, che è stato velocissimo, oggi vorrei iniziare con un cartone animato che ovviamente è per forza attinente, e cioè Willy il Coyote.
0: Se non è veloce.
1: Se non è veloce Willy il Coyote, non ce lo ricordi? Tu l'hai mai visto?
0: Sì.
1: Cioè, Looney Tunes, ragazzi, ma che cartoni animati erano,
0: sì,
1: pazzeschi.
0: Sappi che io ero dalla parte del Coyote.
1: Certo.
0: Io volevo che lo ammazzasse.
1: Vabbè, sì, però non c'è mai riuscito. E infatti è proprio questo
0: il senso.
1: L'ha sfiorato.
0: Ho visto da poco qualcosa dove c'è in una puntata riusciva a sfiorarlo, però.
1: Sì, perché lui, il suo obiettivo della vita, possiamo dire che è sempre, ecco, come obiettivo è la perseveranza. Lui è un perseverante, perché comunque l'unico obiettivo dalla mattina alla sera è quello di catturare l'uccello rapidissimo bip bip, e lo faceva, cercava di farlo attraverso anche diciamo degli strumenti che gli venivano forniti da un'azienda che si chiama Acme. Ok, e che puntualmente però andavano sempre male, cioè non funzionavano mai. Infatti ricordiamo anche a chi ci ascolta e chi ci guarda che è uscito da poco il film Willy contro vs Acme, e racconta
0: okay, ma
1: proprio
0: tipo un cartone oppure cos'è? Com'è?
1: Ti ricordi chi ha incastrato Roger Rabbit?
0: Sì.
1: Ecco, esattamente lo stile è proprio animazione, fantascienza, quindi quel tipo di stile cinematografico bellissimo. E questa storia è fantastica perché praticamente è Willy che fa causa legale contro l'azienda perché gli vende puntualmente degli oggetti che falliscono, quindi lui non ce la fa mai. Bellissimo, comunque bellissimo. E niente, quindi io direi di ascoltarci la sigla.

0: fantastica, c'è una sigla pazzesca, una sigla straoriginale, cioè possiamo dirlo, chiaramente in Italia non c'era questa sigla, c'era la sigla dei Looney Tunes, però il beep beep è inconfondibile, quindi chiaramente è proprio lui. Ci vuoi dire qualcosa, Luca, a proposito?
1: Sì, allora, diciamo che la versione italiana era cantata da Bruno Lauzi, okay, che era praticamente simile a questa.
0: Certo, certo, fantastico. Ma io voglio andare avanti, perché cioè, oggi abbiamo dei nomi, dei titoli pazzeschi. Tipo...
1: Andiamo avanti con...
0: Occhi di gatto, mamma mia, che meraviglia.
1: Occhi di gatto, le tre sorelle ladre, quindi, ma diciamo che ce n'erano diversi cartoni animati sì, con i ladri a quanto pare.
0: Perché abbiamo parlato di questi ladri nelle prime due puntate, però vabbè, qualcosa vorrà dire.
1: Erano tre sorelle che avevano un bar, quindi facevano una vita normalissima durante il giorno, la notte però diventavano delle ladre, si mettevano una mascherina e una tuta elasticizzata scura, erano tre ragazze bellissime, appunto, però Sheila era la mia preferita, era la più bella secondo me.
0: Cioè
1: e niente, di notte andavano a rubare. Cosa rubavano? Rubavano dei quadri, ma non li rubavano a caso o comunque per diventare ricche. Erano i quadri che aveva dipinto il padre. Quindi loro, attraverso il furto di questi quadri, pensavano di poterlo ritrovare, perché a quanto pare era scomparso e quindi loro pensavano di riuscire a ritrovarlo. C'era la storia d'amore... Non mi ricordo. Dopo cerchiamo.
0: Chiediamo ai nostri ascoltatori se se lo ricordano.
1: Esatto, lo chiediamo a loro. Ho visto che sono super esperti. Esatto. E tra l'altro, volevo parentesi, mi hanno scritto che guarda che Lupin, l'amico di Lupin, era Jigen e non Jig.
0: Vabbè, Jigen. Grazie.
1: Parentesi chiusa.
0: Io ho il nome in giapponese.
1: Una storia d'amore in mezzo.

0: che era quella di Matthew con Sheila. Cosa succedeva? Che quando questo poliziotto Matthew le ricercava, si rischiava sempre che le potesse scoprire, però alla fine non riusciva mai a, né ad acchiapparle e neanche a scoprire che fossero loro.
1: Ma quindi c'era una storia d'amore?
0: C'era una storia d'amore. Ah, okay. Matthew, il poliziotto che dava la caccia a Occhi di Gatto.
1: Incredibile. Vedi, c'è sempre. Un altro cartone di cui forse parleremo dopo. Vagamente c'è sempre la storia d'amore. Un po' si scoppiazzano. Comunque, vogliamo dire una curiosità, perché sì, la sigla in Italia è cantata sempre dalla nostra Cristina D'Avena, e va bene. L'autore del manga, che è Tsukasa Hojo, credo di sì, è lo stesso identico creatore di City Hunter. Infatti il bar di Occhi di Gatto compare spessissimo anche nelle avventure di City Hunter, quindi c'è anche una correlazione da questo punto di vista molto molto interessante. Quindi direi di sentire la sigla.

0: Vabbè, comunque da tre ladre fantastiche e magiche passiamo a un'altra magia. La magia di Sailor Moon.
1: Che io non guardavo.
0: Ma come? No. Ma come è possibile? No, ma Sailor Moon è fantastica. Vabbè, comunque un po' la storia te la ricordi?
1: Sì, vabbè, certo, la storia me la ricordo. Mi ricordo anche la sigla, ma non lo guardavo.
0: Allora, ce la rinfreschiamo la memoria. Vai. La storia di una ragazzina di 14 anni, un po' piagnucolona, un po' pigra, non aveva voglia di studiare, di fare niente, che improvvisamente incontra questa gatta che parla solo con lei, tra l'altro, e si intendono solo loro due, e le regala una spilla magica e la trasforma in Sailor Moon e dovrà diventare appunto una guerriera per salvare la Terra dal male. E contra- sì, è fantastico, perché poi all'inizio, le prime puntate, lei è un po' tutta goffa, non sa come, ha paura, piange, è bellissimo. Poi piano piano prenderà confidenza con l'essere guerriera che insomma è dentro di lei, e incontrerà anche altre Sailor.
1: Vabbè, ma l'hanno copiato dallo strano braccialetto. Lo strano braccialetto, che non la conosci quella?
0: Eh sì,
1: che
0: certo,
1: indossa sempre me.
0: Però il braccialetto loro faceva così, le trasformava e diventerebbe, c'avevano direttamente dentro il braccialetto l'outfit. Immaginati uscire di fretta di casa, non sai come vestirsi, ma tu hai il braccialetto comodo, magico, sì, e ti trasformi.
1: Tieni presente, vabbè, che io esco con ciabatte e costume.
0: E cos'è? Vabbè, quello è che, vabbè, però c'è sempre un outfit, oh, sempre uguale.
1: Uscirei,
0: non vogliamo sapere questo.
1: Anche addirittura,
0: va bene,
1: d'estate.
0: Comunque, la sigla cantata sempre da Cristina D'Avena. Una curiosità: la creatrice del cartone animato, era una ovviamente appassionata di astronomia. E quindi vedi anche queste cose, no? Tu crei, certo, un fumetto, un cartone, anche basandoti sulle tue passioni. Quindi questa è una cosa bella, una bella curiosità. Quindi
1: sentiamo
0: direi...
1: la sigla.
0: Sigla.

0: Sailor Moon, il nome in giapponese, non l'abbiamo detto, è Bishoujo Senshi Sera Moon, la bella guerriera Sailor Moon. Ma ricordiamo anche che ha una storia d'amore, come Occhi di Gatto,
1: certo,
0: con Marzio, che spesso lui interviene quando magari lei è un po' in difficoltà, lanciava la rosa... La rosa rossa, non ti ricordi che lanciava?
1: No, detto,
0: e la salvava e poi... Però loro in realtà si conoscono anche al di fuori del momento di guerra. Vabbè, comunque, bellissimo, bellissimo. E passiamo adesso da le guerriere e ladre a...
1: Passiamo allo sport, al calcio.
0: Allo sport, vai, attualissimo.
1: Cambiamo completamente
0: vai,
1: argomento.
0: E chi abbiamo?
1: E chi sono il top del calcio e dello sport, dei cartoni animati? Holly e Benji.
0: Fantastico.
1: Holly e Benji, che sono conosciuti per queste partite infinite.
0: Il campo ovale, non si sa per quale motivo. Però
1: sì,
0: campo...
1: beh, perché comunque durante la corsa diciamo che si ovalizzava anche il pallone. Holly e Benji c'era il portiere, l'attaccante, diciamo che erano dei grandissimi amici, le loro partite erano infinite appunto con questo campo che non finiva mai, e poi avevano diversi
0: sfidanti,
1: certo, facevano le loro partite. Dici un po' qualche
0: nome in giapponese. Nome in giapponese: Kyaputen Tsubasa, ovvero il Capitan Tsubasa, perché così in Giappone veniva raccontato, veniva chiamato. E infatti poi in Italia invece il nome, quello che più conosciamo noi, è Holly, appunto Holly Hutton. Altre, sì, vabbè, la sigla italiana chiaramente cantata sempre da Cristina D'Avena, una mitica.
1: Sì.
0: Curiosità molto interessante. Oltre al mito del campo infinito, tra l'altro, se mi ricordi, finiva sempre una puntata con un lancio, un campo infinito, e riprendeva la puntata successiva magari dopo una settimana, sempre quello.
1: Sì.
0: E uno si bambino, io mi sono sempre chiesta da bambina, ma i giocatori rimanevano fermi tutta una settimana in aria così, okay. Quindi il campo infinito, e molti fan hanno calcolato la lunghezza del campo da calcio basandosi sulla curvatura dell'orizzonte, sul tempo che i giocatori impiegavano a percorrerlo di corsa, ed è stato stimato che il campo fosse lungo quasi 18 chilometri, però corsetta,
1: diciamo,
0: no,
1: avevano un bel po' di fiato
0: partita, esatto. E invece un'altra curiosità, che secondo me è lo stesso, è molto interessante, l'effetto che poi ha avuto Reale sul calcio globale. E ricordiamo che l'opera ha avuto un impatto così devastante che molti campioni mondiali reali, come Zinedine Zidane, Torres, Del Piero, hanno dichiarato di essersi innamorati del calcio proprio guardando Holly e Benji. Bella questa cosa, no? Bello, sì. Bello, vedi, i cartoni animati poi ispirano nella vita.
1: Sentiamo la sigla.
0: Vai.

0: Campionissimi, bellissima, bellissima, cioè, questa, questa versione è bellissima.
1: Però sai che io ne conosco un'altra, io conosco quella che era cantata da Paolo Picutti, che all'epoca aveva 11 anni, quindi cantata da un bambino.
0: Dai, sì. La vogliamo ascoltare?
1: Era Olly e Benji, due fuori classe del 1986, è certo che l'ascoltiamo.
0: Ascoltiamola, vai, Priamo.
1: È la vera sigla questa.

0: Vabbè, comunque anche questa era la sigla fantastica.
1: No, questa, è la, questa è la sigla.
0: Vabbè, è quella che ti ricordi tu, bene. Dai, va bene, ok, comunque. Adesso c'è il mio momento preferito, il momento...
1: Indovina la sigla.
0: Sì.
1: Allora, ricordiamo, nuovo numero di telefono, esatto, per giocare è 348-11-38-38-3.
0: Esatto, le regole del gioco sono sempre le stesse, quindi il nome della sigla... Perfetta, mi raccomando, non dimenticatevi le parole, poi il nome di chi sta scrivendo e la città da dove state scrivendo.
1: E vince il più veloce.
0: Esatto, e questa settimana non c'è un solo premio,
1: doppio premio.
0: Due.
1: Abbiamo un massaggio offerto da Renascenza, Quarto Sant'Elena.
0: Wow, di 30 minuti.
1: 30 minuti.
0: Pazzesco, che è perfetto per il rientro dal lavoro. E poi abbiamo il nostro premio, come la settimana scorsa, dal nostro amico Tommaso Tinti.
1: Esatto. Il mister lavaggio.
0: Sì. Di un lavaggio interno e esterno a domicilio dell'auto. Wow, vabbè, questa settimana lo voglio vincere io questo. Vabbè,
1: non comunque, puoi giocare.
0: Uffa,
1: puoi.
0: Vabbè, sentiamo la sigla insieme.
1: Vai.
0: 3 secondi di sigla, vai, premiamo. E può essere anche Sweet Dreams, potrebbe essere anche quello, no?
1: È facile questa, è facile.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Comunque, io purtroppo devo dirti che è finita questa puntata
1: finita.
0: Mannaggia.
1: Allora, come sempre, ci sentiamo e ci vediamo su unicaradio.it
0: in compagnia di Luca Lobina,
1: Micaela Cauterucci
0: e il nostro Priamo alla regia.
1: Ci vediamo giovedì prossimo. Ciao.
0: Ciao.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica,
7: unica,
6: Unica Radio app.
0: Questa è Unica Radio,
8: è Unica Radio,
9: è Unica Radio,
8: Unica Radio,
0: la radio universitaria di Cagliari.
10: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, unica radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti pensi.

Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: E sono tutti in prima fila, aspettano il mio fallimento. E non sai qua che aria tira.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

soda e mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, mo 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo poi cambia faccia, lo so. E baby qua tutto finisce, siamo gli unici che durano. Vengo da un posto putrido, le ferite non

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
7: 1, 2, 3, let's go!
8: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
9: Questa è Unica Radio.
10: È Unica Radio.
9: La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Anna, ma quale prendo?
4: A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La vita passa e noi la lasciamo passare, come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
7: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: La città che cambia.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
2: Mua.
1: La città che cambia.
3: Portala sempre con te. Unica Radio.
7: All right, kids. Today we're going on a field trip.
8: Yeah!
9: I am a god.

0: Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.